0: Dit is La Douce France.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.